0: Dammi un vestito, perché ti vedo sempre in la vita, che è il terzo di come ti chiedo io.
1: Noi vamos.